0: ma non me frega. Tremendo, ma non me frega.
1: Di Nolan è.
0: Ma non me frega. Tremendo, sono tremendo.
1: Non mi frega.
0: Ma non me frega.
1: Dello Strings.
0: Ma non me frega. Tremendo. Ma non me frega. Ma non me frega. Tremendo, sono tremendo, sono tremendo. Ma non me frega. Ma non me frega. Tremendo. Ma non me frega.
2: Che dovevi venire di più.
0: Check this out.